0: non prego palà. Metteci le bocche a mamma. Amma ya magado la trovi di ma buco per la meglio clamma.
1: Un papà non prego palà. Metteci le bocche a mamma. Amma ya magado la trovi di ma buco per la meglio clamma.
2: Un papà non prego palà.
1: Sa mamma non prego palà. Ma tata non prego palà.